0: amica, sono amica di Dio.
1: Amor 92.5, solo música romántica.
2: Un cigarro y un coche.